Di serie cinematografiche sul soffitto, ci prestiamo in un'ultima via per caratterizzare quando la scena si uscirà in Mauritania, quindi la nuova scena che esiste, la radiata è un'altra, è l'altra,